quando tu entri a un lugar, a una città, si mette la tua vita. Se tu entri a una città, la morte si rompe.